0: Nicola, avvocata nostra, e si vostri ottimi e gloriosi a noantri rimirai, e dopo de questo esilio, mostre ne Gesù, benedetto frutto del vostro ventre, o clemente, o piedosa, o dolce sempre Vergine Maria.
1: Supplichè par noantre, Santa Mamma di Dio,
2: perché saremo degni delle promesse del Cristo.
1: Vergine de Fatima,
2: prega par noantri.
1: Sia lodato il nostro Signor Gesù Cristo,
2: che par sempre sia lodato.

Andiamo qua, andiamo a fare la cotazione, vamos a fare la cotazione. Sta dai fuggi anche, capi capo, quindi sono...

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te. È quasi una negazione.